rules. They said, we're going to go to the time to be. We can go, we can go, we can go, we can go. Checa quella che sei spesi sulla grande che ho di dire e tu tende lo cielo. Che è così la verità terrestre, la velocità è straordinaria. Los astronomos lo stanno studiando dettagliatamente. Se lo sa dicho che muy pronto llegará cerca de este nuestro planeta Tierra, quando esso sea, avranno cataclismos tan tremendos como aquellos que acabaron con la Lemuria y con la Atlántida. Con el acercamiento de polvos, el polvo líquido del interior de la Tierra saltará a la superficie y entonces se quemará en realidad de verdad todo aquello que tenga vida. En el máximo de acercamiento de